davanti, andarsene piano. Si mordono il labbro inferiore, probabilmente

0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa posso dare?
0: Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi?
1: Qu'est-ce que tu veux de moi?
0: Che cosa vuoi di più?
1: Che cosa vuoi di più?
0: Qu'est-ce que tu veux de moi?
1: Qu'est-ce que tu veux de moi?
0: Che cosa vuoi provare? Che cosa vuoi tentare?

0: 4.
1: La vita è buon tipo. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmo. Entusiasmo.